Allora vedeste in mano di Desdemona un tessuto trapunto a fiore e più sottile.